est quani sterius ida permanente in amaritudine loc permanente factus et materia cinis et aventi similis in folio et ecludus et venti fideni proprium vidus sapienti supra metra ponere sed fundamenti.

0: se sente.
1: Pariteren medio.
0: A un sopra cultenio, a un sopra cultenio.
2: Vendo sine fabilis, membri lacerti slavis.
0: Vendo sine